Mani spona me like tikimo monateng but ba ke ba fa di rights ke re tima dropa ignore jalotu.

0: Pero no te tomo a gente tan escape en tu supa, si si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes,
1: si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no te sabes, si no e che havana o uika e poi fai fili cuoco poi quel caso a trovare un sensi del gioco era si amno che da morire che hai di passare.